ndo mzoto kani abantu Gishala kikabanga kawe Utando lumtirili tando Utando tirili tini Utando lumtirili tando

Come mai puoi tu piegarti, nume gnodo e cieca al ciel? Come mai puoi tu piegarti, nume gnodo e cieca al ciel?

Spezza l'arco, getta l'armi, dire l'ozio del piacere. Spezza l'arco, getta l'armi, dire l'ozio del piacere. Dire l'ozio del piacere, spezza l'arco, getta l'armi.

come rosa in sulla spina. Come rosa in sulla spina, presto viene, presto va, presto.

come rosa in sulla spina, presto viene, presto va, presto viene, presto va. Come rosa in sulla spina, presto viene, presto.

come rosa in su la spina, presto viene, presto va, presto viene, presto va. Come rosa in su la spina, presto viene, presto va.

0: torerò.
1: Sempre t'apporrerò.
0: Tu non mi fuggirai.
1: Sì, che ti fuggirò.
0: Ti seguirò, correrò, volerò sui passi tuoi.